0: E abbiamo un tirimbo sub male. Nizira ko Mr. Claude amo irikura mujohera ndese nabose yaituye. Higanyo no muduno turabanyare na kino kiganyiro kubakira kuri telefone mutwakura. Na message zanye muturungikira. Appelle ni 68 60 77 86. Un message ni 72 354 106. Is it this love? Abarasta mwese omere muri kano kunyanyizire ku kano karirimbo ka Bob Marley.
1: Oh yes I know, yes I know, yes I know now.
0: Arako afasha kugira umugoro wa mwiza, aho merere muri kano kanya ho muteramiye.